Mumboni, Yena Kuboni. Batata lefatsi ya rana ho fela, inyako spenda, Mumboni, Yena Kuboni. Batata lefatsi ya